0: se stava per alcol e mi ha perso l'aereo. Non è diretta di giudizio.
1: Vedi, no, non è diretta di giudizio.

0: Robert Delta, LaFranca, Carpentier, Bouchon, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi,
1: Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Zissi, Ziss

0: 92, una mia nuova canna GS, Cattamento di Giustizia.
1: Right down, switch to find it.